0: bitte gele garosa mezzalanche, ma mezzalanche, ca mezzalanche, la bitte gele garosa a mezzalanche.
1: Alla la la, ca balla bella mia, ca balla forte, a balla bella mia, ci balla forte, alla darante viva, la garata darante viva.